0: To garin Boston na New Zealand ya wayi gari babu kokwalba guda ɗaya ta giya a ranar Lahadin da ta gabata, bayan da mashaya barasa kusan 30,000 suka yi wasu santa domin murnar nasarar da kasar ta yi da ci ɗaya da nema a wasan da ta buga da kasar Haiti a gasar cin kofin duniya da yanzu haka ake wakana a kasashen Mexico, Canada da kuma Amurka. Rahotanni sun ce wani dekaran farko a tarihi da kasar aka nemi giya aka rasa, inda hatta masana'antun sarrafa giyar suka bayyana fargaba dangane da yankewarta a fadin kasar. To abinda ya sauka kenan a wannan shirin, yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashe Hausa ne Rafi, sai kuma injiniyan da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Silaja, ni masa nake cewa a huta lafiya.
1: Madalla Umar Sani a gaishe ka.
2: RFI.
1: Ba tare bata lokaci ba shirinmu na gaba.
0: To yanzu bari mu karanto wasu daga cikin sakonnin da masu saurare suka aika mana ta shafinmu na Facebook. Za mu soma da ra'ayin Sanusi Madatte da Magaram. Yace salam RFI Hausa. Babban inda wannan matsalar ta samu asali shine rashin shugabanci na gari. An zuba wa 'yan ta'adda da ke hana talakawa noma ingantaccen abinci da za su ci ido, suna cin karansu babu babbaka. Sannan an kyale jami'an da ke nazarta abubuwan da ke shiga da fita akan iyakokin ƙasa, su ma suna tsulata su ta'asar kai adadin baya lissafuwa. Don haka ina roƙon Allah ya kawo mana shugabanni na gari a Afirka. Sai Yahuza Abubakar Gora daga Ota jihar Ogun yace hakika wannan abin tashin hankali ne, sai dai babu abinda mutane za su yi ganin halin da suke na hannu baka hannu hakushi. Saboda haka ya kamata gwamnati ta tallafa wa manoma domin samun ingantaccen abinci. Sai Yusuf Haruna kariyar Niger yace assalamu alaikum RFI Hausa, lalle wannan rahoton abun fargaba ne, kuma halin kuncin rayuwa ne ke sa mutane da dama ba za su yi la'akari da abinci wanda ya gurbata ba. Hukumomin kan iyakoki su ne suke da alhakin hana shigowa da kayayyakin da suka gurbata, amma matukar sun shigo da wahala mutane su bari saboda ita yunwa ba ta da hankali. Allah dai ya kyauta. Shi kuma Sani Muhammad daga Karmo Abuja Nigeria yace salam RFI Hausa,